tempo passa, ma certe melodie restano. Love FM ti fa vivere ogni istante con la musica che ha segnato la tua storia. Canzoni senza età, emozioni senza tempo.

Friuli Venezia Giulia si innamora con Love FM. Love FM a Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia, puoi ascoltarla in DAB+, il suono perfetto.

anche durante il lavoro. Il sottofondo di Love FM mi fa compagnia. Sono più rilassata e più concentrata. Love FM. Sì, con Love FM.

chi dice grazie per ogni cosa, a chi non si lamenta del tempo passato e si gode la speranza del futuro, a chi dà sempre una carezza sincera.

Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

sei così lontano. E questo canto voli sopra il mare e sopra tutte le città.

0: 5 in punto. Love
1: FM. E mentre la notte lentamente si allontana, c'è una musica che accompagna il primo respiro del nuovo giorno. Sei su Love FM. Anche l'alba ha la sua colonna sonora.

a voler. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: trasmissioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Love FM da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato un lieve indebolimento della struttura anticiclonica sulle regioni del centro-nord permetterà una maggiore variabilità in un contesto comunque soleggiato. Si formeranno però dei temporali di calore nel pomeriggio su gran parte della dorsale appenninica settentrionale, sull'arco alpino, che poi verso sera potranno estendersi anche a parte della pianura padana fin verso le coste adriatiche. Non si escludono fenomeni localmente anche intensi. Più stabile, asciutto e soleggiato al centro-sud, con temperature sempre piuttosto elevate, anche se perderanno qualche grado sulle regioni settentrionali nei valori massimi. Ventilazione nel complesso debole, con mari generalmente poco mossi o quasi calmi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: È sabato, oggi cambia ritmo, lascia fuori il resto e vivi la giornata come vuoi. Buon sabato dalla tua Love FM. Meno pensieri, più musica.

0: Love FM. Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
1: Sabato 11 luglio 2026, 192esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Olga.
0: Indovina un po'.
1: Più lo riempi, più ti ricorda che c'è. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
1: L'11 luglio del 1987, secondo le Nazioni Unite, la popolazione mondiale oltrepassa i 5 miliardi di individui.
0: Lo sapevi che...
1: Sotto l'arena del Colosseo si trova un complesso di gallerie e celle dove si tenevano animali e gladiatori prima degli spettacoli. Si trattava di un sistema altamente organizzato, con ascensori e carrucole, che permettevano di far comparire improvvisamente scenari e creature in arena.
0: Parole preziose.
1: La parola di oggi è cruore. Il termine deriva dal latino cruor e indicava il sangue che fuoriesce dalle ferite, differenziandosi dal sanguis, che designava il sangue all'interno del corpo. In passato era un termine molto usato in ambito poetico e letterario per descrivere scene di battaglia o situazioni tragiche.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
1: Ci sono, ma sulla vetta del mondo, dal film La furia umana.
0: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
1: Sta sulle spalle. Ma non pesa sempre. Più lo riempi, più ti ricorda che c'è. Cos'è? Lo zaino.
0: L'almanacco del giorno torna più tardi.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
1: Ok, ecco la radio in diretta.
0: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: È sabato, alza il volume, abbassa i pensieri, prenditi il tuo tempo e fai spazio a ciò che ti fa stare bene.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Buongiorno, buon sabato, bentornati all'ascolto del nostro oroscopo anche per questo 11 luglio. Ariete, qualunque cosa stiate aspettando dalla sfera professionale, avrete ottime probabilità di ottenerla. Se avete seminato bene nel passato, ora potrete raccogliere i frutti. Toro, chiedetevi che cosa desiderate veramente e regolatevi di conseguenza. Se qualcosa turba il vostro rapporto, una maggiore attrazione fisica vi aiuterà a riavvicinarvi al partner. Gemelli, gran giorno! Saprete muovervi molto bene, dimostrando abilità e acutezza, ma anche intuizione e immaginazione. In questo modo riuscirete a trovare proposte o soluzioni originali. Cancro, insperata soluzione a un problema di lavoro. Si dissolveranno all'improvviso tutti gli ostacoli e potrete raggiungere rapidamente i vostri obiettivi. Leone, chi sta cercando l'anima gemella, non perda la speranza. Nel lavoro non lasciatevi prendere da dubbi o esitazioni. È il momento di buttarsi, tentare il tutto per tutto. Vergine,

0: Scorpione. Il fisico è sottotono e occorre fare opportune cure per ridargli tono e capacità di tenuta. Tenete gli occhi bene aperti nell'ambiente di lavoro. Fidarsi è bene e non fidarsi è meglio. Sagittario, energia, benessere e ottimismo non vi perdono di vista. Avrete spirito di iniziativa e fiuto. Fatene buon uso, soprattutto se desiderate dare un nuovo impulso alla vostra attività. Capricorno, se il buongiorno si vede dal mattino, questa giornata si preannuncia davvero brillante per la maggior parte di voi. Entusiasmo, dialettica, chiarezza di idee e fascino in quantità. Acquario, molto bene il lavoro, la realizzazione professionale e il successo sociale. Idee, intuizioni, lampi di genio potrebbero darvi l'occasione giusta per ben figurare. Pesci, non prendetevela troppo se le cose vanno a rilento. Approfittate del fatto che avete del tempo a disposizione, in attesa di nuovi sviluppi sia per riposare che per dedicarsi alla salute. E con questo abbiamo concluso anche per quest'oggi. Io vi auguro buona fortuna e a bientôt!
1: Hai perso il tuo segno? Resta su Love. L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ehi tu, lover, se hai voglia di energia e buon umore, ti consigliamo Ritmo 80, Forever Young.
8: Una radio del nostro gruppo.
7: Anche su ritmo80.it.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: le 8 e un minuto.
1: Svegliarsi con la bella musica. Love FM.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Il weekend è il tempo perfetto per godersi le piccole cose. Il primo sorso di caffè, l'aria fresca del mattino, un bacio che risveglia e

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite. Sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine. Se si incendia lo spazio, amore, abbassa il tetto.

mi sorisveglio in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difeso.

0: minuti del tempo a Love FM.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Love FM da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato un lieve indebolimento della struttura anticiclonica sulle regioni del centro-nord permetterà una maggiore variabilità in un contesto comunque soleggiato. Si formeranno però dei temporali di calore nel pomeriggio su gran parte della dorsale appenninica settentrionale, sull'arco alpino, che poi verso sera potranno estendersi anche a parte della pianura padana fin verso le coste adriatiche. Non si escludono fenomeni localmente anche intensi. Più stabile, asciutto e soleggiato al centro-sud, con temperature sempre piuttosto elevate, anche se perderanno qualche grado sulle regioni settentrionali nei valori massimi. Ventilazione nel complesso debole, con mari generalmente poco mossi o quasi calmi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
2: Sabato 11 luglio 2026, 192esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Olga.
0: Indovina un po'.
2: Più lo riempi, più ti ricorda che c'è. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
2: L'11 luglio del 1987, secondo le Nazioni Unite, la popolazione mondiale oltrepassa i 5 miliardi di individui.
0: Lo sapevi che...
2: Sotto l'arena del Colosseo si trova un complesso di gallerie e celle dove si tenevano animali e gladiatori prima degli spettacoli. Si trattava di un sistema altamente organizzato, con ascensori e carrucole, che permettevano di far comparire improvvisamente scenari e creature in arena.
0: Parole preziose.
2: La parola di oggi è cruore. Il termine deriva dal latino cruor e indicava il sangue che fuoriesce dalle ferite, differenziandosi dal sanguis, che designava il sangue all'interno del corpo. In passato era un termine molto usato in ambito poetico e letterario per descrivere scene di battaglia o situazioni tragiche.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
2: Ci sono, ma sulla vetta del mondo, dal film La furia umana.
0: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
2: Sta sulle spalle, ma non pesa sempre. Più lo riempi, più ti ricorda che c'è. Cos'è? Lo zaino.
3: Riascolta l'almanacco quando vuoi su lovefm.it
0: e sulla nostra nuova app.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Nuova FM News.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni nella sua amata isola Villa Castiglione. Ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume come Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. Daniela Ubaldi.
2: Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Già nel punto stampa durante il rientro dal vertice NATO in Turchia aveva fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, finora sono stato fortunato, ma non durerà a lungo, l'espressione poco sibillina. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligenza israeliana, notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service, che secondo il Washington Post potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre posti precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
1: Jannik Sinner, caccia del bis sull'erba di Wimbledon, il numero uno del mondo campione in carica, travolge in 3 set Djokovic conquistando la seconda finale di Wimbledon consecutiva. Domani la sfida contro il tedesco Zverev. Sentiamo Jenny De Gaetano.
3: Lui era almeno un livello sopra di me, se non due. Pur senza corona, difficile non sentirsi sempre un re, soprattutto se ti chiami Novak Djokovic, con 24 titoli, il tennista più vincente della storia nelle prove del Grande Slam. Ma stavolta il 39enne serbo si è voluto inchinare al cospetto di Jannik Sinner, di un triplice 6-4 che ha disegnato sull'erba di Wimbledon il match praticamente perfetto del numero uno del mondo, che domani inseguirà il bis nello slam londinese contro il solito recente nemico Sasha Zverev, contro il quale si è imposto nelle ultime 9 volte di fila, aggiudicandosi 19-7 su 21. Come d'abitudine però la gioia del 24enne di San Candido non si trasforma mai in euforia.
4: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
3: In attesa del re è tempo oggi di elezione della nuova regina, in un duello finale inedito con la bandiera della Repubblica Ceca comunque sul pennone più alto dei championships. La trentenne Carolina Muchova, che si è imposta nell'unico precedente, sfiderà Linda Noskova, di 8 anni più giovane.
1: L'informazione torna più tardi.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e Parole.
12: Pensieri e Parole.
13: Quando impieghi il tuo tempo per preoccuparti, stai semplicemente utilizzando la tua immaginazione per dare vita a cose che non vuoi.

0: Non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. In viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano. Su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Buongiorno, buon sabato, bentornati all'ascolto del nostro oroscopo anche per questo 11 luglio. Ariete, qualunque cosa stiate aspettando dalla sfera professionale, avrete ottime probabilità di ottenerla. Se avete seminato bene nel passato, ora potrete raccogliere i frutti. Toro, chiedetevi che cosa desiderate veramente e regolatevi di conseguenza. Se qualcosa turba il vostro rapporto, una maggiore attrazione fisica vi aiuterà a riavvicinarvi al partner. Gemelli, gran giorno! Saprete muovervi molto bene, dimostrando abilità e acutezza, ma anche intuizione e immaginazione. In questo modo riuscirete a trovare proposte o soluzioni originali. Cancro, insperata soluzione a un problema di lavoro. Si dissolveranno all'improvviso tutti gli ostacoli e potrete raggiungere rapidamente i vostri obiettivi. Leone, chi sta cercando l'anima gemella, non perda la speranza. Nel lavoro non lasciatevi prendere da dubbi o esitazioni. È il momento di buttarsi, tentare il tutto per tutto. Vergine, giorno positivo per gli stacanovisti. Quelli dotati di notevole forza di volontà e senso di responsabilità riusciranno ad imporsi e a ottenere risultati gratificanti e di rilievo. Bilancia.

0: Energia, benessere e ottimismo non vi perdono di vista. Avrete spirito di iniziativa e fiuto. Fatene buon uso, soprattutto se desiderate dare un nuovo impulso alla vostra attività. Capricorno, se il buongiorno si vede dal mattino, questa giornata si preannuncia davvero brillante per la maggior parte di voi. Entusiasmo, dialettica, chiarezza di idee e fascino in quantità. Acquario, molto bene il lavoro, la realizzazione professionale e successo sociale. Idee, intuizioni, lampi di genio potrebbero darvi l'occasione giusta per ben figurare. Pesci, non prendetevela troppo se le cose vanno a rilento. Approfittate del fatto che avete del tempo a disposizione, in attesa di nuovi sviluppi sia per riposare che per dedicarsi alla salute. E con questo abbiamo concluso anche per quest'oggi. Io vi auguro buona fortuna e a bientôt!
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, Tantra 99, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: mattina di Love FM,
1: dedicata a te,
0: dedicata a te.
2: Chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro oppure vengono scritte dal vento. Chissà da dove arriva il mare, se parte qui o questo è già il finale, e come fanno le onde a mantenere la stessa rabbia.

0: Love FM.
1: Love FM News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola, ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume, tra cui Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri ha percorso una carriera lunga 6 decenni. Pianista raffinato tra gli anni 60 e 70, ha modernizzato la canzone napoletana fondendola con generi apparentemente lontani come il rock e il twist. Lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Donald Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. E nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri, nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si registrano altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI ha sospeso cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante, ha commentato Ranucci. Anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
5: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
4: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare,
4: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Buongiorno, weekendieri. Oggi accompagnate il risveglio con il sorriso.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Non hai ancora la nostra app sul tuo telefonino? Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque e sempre con te.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo €6.870, 36 rate, rata finale €14.691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Il filo di Sofia, dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
9: Se vuoi essere felice, sii fedele a ciò che senti dentro. Dire di no agli altri è meglio che dirlo a se stessi.

piccolo stop per tornare più carichi di prima. Pochi secondi e si riparte con la musica che ti fa stare bene. Sempre su Love FM.

Se tutto va in fretta, sarò una saletta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo

0: Love FM. Ogni canzone un'emozione.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere.

Automobilize Financial Services. Tantre 99 TAI 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

0: Love FM. Ogni canzone un'emozione.
1: E torno sui miei passi adesso, sì, è inevitabile.

0: 12 e 59 minuti. Love FM.
1: Love FM News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Addio a Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di grandi successi, da Champagne a Roberta, da Luna Caprese a Saint-Tropez Twist. Napoli piange la sua scomparsa, scritto su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. 35 milioni di dischi venduti, 15 volte a Sanremo, 2 le vittorie nel 73 e nel 76. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran se tenterà di assassinarlo. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua, accusa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è arrivato in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, stasera alle 23 italiane, si affrontano l'Inghilterra e la Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Le canzoni che hai nel cuore, la musica che segna le tue giornate. Love FM ti riporta lì, dove tutto ha avuto inizio. La colonna

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
2: Pensieri e parole.
3: Ama il tuo sogno.
4: Ama il tuo sogno.
3: Seppur ti tormenta.

www.lovefm.it anche per ascoltare Love FM in streaming. Suono digitale. Suono perfetto.

0: 12 e 59 minuti.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Non è solo musica, è la storia della tua vita, raccontata attraverso le note. Love FM, dove ogni canzone parla di te.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.

0: Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Una canzone può cambiarti la giornata. Love FM ti accompagna con la musica che trasforma ogni momento in qualcosa di speciale.

0: il tuo weekend con Love FM. Il tuo weekend in relax.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

domani potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 17 e un minuto. Love FM.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Love FM. Tra questa sera e la nottata un lieve cedimento dell'alta pressione al nord Italia determinerà temporali dalle montagne verso la pianura padana in movimento anche verso il medio Adriatico, altrove cielo sereno poco nuvoloso. Domani poi tempo soleggiato al nord, sole con temperature fino a 33-34 gradi, sole anche sulle regioni centrali, lo stesso per il sud. Segnaliamo solo domenica pomeriggio qualche breve temporale di calore sull'Appennino meridionale. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
10: Il filo di Sofia, dal suo diario Pensieri e parole.
11: Pensieri e parole.
12: Devi innanzitutto cercare la pace in te stesso. È il primo passo per trovarla intorno a te. Prova a comprenderti, perdonarti, accettarti. Se dentro di te non esiste un minimo equilibrio, come puoi pretendere di trovarlo nel mondo?

Basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto, e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

sbaglio, dove vola si ribella ogni rondine al guinzaglio.

0: sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
6: La Lombardia si innamora con Love FM. Love FM a Milano, Lodi, Monza Brianza, Pavia e Varese si ascolta in DAB+. Il suono perfetto.

0: cucino tra profumi e sapori.
1: Love FM è il mio ingrediente segreto.
0: La musica rende tutto più speciale.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi?

cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore, mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce, ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

0: guida immersa nei miei pensieri, Love FM è la mia colonna sonora. Le emozioni viaggiano con me.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi dentro stanze vuote.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Il filo di Sofia, dal suo diario pensieri e parole. Pensieri e parole.
2: Se tu ti permetti di pensare che il meglio deve ancora venire, non è detto che capiterà. Ma intanto il tuo presente, grazie a quel pensiero, sarà già più degno di essere vissuto.

0: E oggi hai chiesto al tuo smart speaker di aprire Love FM? Alexa, apri Love FM. Ehi Google, apri Love FM.
1: Love FM.

per sé, come me. Vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, non ti facesse incazzare mai.

vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno

0: Sono le 20 e 2 minuti. Love FM.
1: La giornata sta finendo. Una giornata piena di impegni, ma piacevole, grazie al sottofondo di Love FM. Anche domani, Love FM sarà la mia colonna sonora. In auto, in ufficio, a casa.

0: un classico intramontabile, una novità pronta a diventarlo, la musica che ti assomiglia sempre.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

tratto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Love FM. Dopo alcuni temporali di questo sabato sera al nord sul Medio Adriatico, domani tornerà a splendere il sole. Una domenica quindi sull'Italia settentrionale, via via di cielo sereno poco nuvoloso, con caldo nuovamente intenso, anche massime fino a 34-35 gradi in pianura. Anche al centro sole protagonista, qualche isolato focolaio temporalesco del pomeriggio sull'Appennino. Al sud tempo soleggiato, maggior rischio di temporali sull'Appennino meridionale, sole invece al mare lungo la costa. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
6: Immagini il silenzio se tutti dicessero solo quello che sanno.

la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Quando guido ascolto la BFM. È la colonna sonora dei miei viaggi.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Sono le 22 e un minuto. Love
1: FM. Stacchiamo la spina dallo stress. Accendiamo Love FM e godiamoci quel senso di libertà.

Love FM. Il tuo weekend con Love FM. Il tuo weekend in relax.

0: muto. Love
1: FM. Che sia per lavoro o per piacere, ogni viaggio è un'opportunità per scoprire qualcosa di nuovo. Porta con te le canzoni della tua vita e lascia che riempiano il tuo viaggio di emozioni. Buon viaggio ovunque tu sia diretto con Love FM, la colonna sonora perfetta per ogni percorso.

0: anche quando sono al computer, ascolto Love FM. Mi fa compagnia e mi rilassa.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

La notte ha un modo speciale di farci ascoltare davvero le canzoni. Forse perché quando il mondo rallenta, le emozioni fanno molto meno rumore, ma si sentono di più. Love FM, la musica della tua vita.

È la musica della tua vita, quella perfetta per ogni viaggio. Memorizza Love FM tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Accende le tue emozioni. Love FM, in auto, la tua prima scelta.

L'ufficio con Love FM è tutta un'altra storia. Le mie canzoni preferite mi accompagnano mentre lavoro. Sono più motivato e rilassato. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: nella notte di Love FM.
1: Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dire?

stare insieme è reato. Non ho mica capito che nome dare alla mia solitudine, ma qualcuno me lo ha già consigliato. È un gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

anche durante il lavoro. Il sottofondo di Love FM mi fa compagnia. Sono più rilassata e più concentrata. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

minuto. Love FM. Le canzoni più belle per il tuo relax. Più rilassati, più concentrati. Love FM, la radio anti